Siang ku nali kain api lapan Niman ke di klaben bela tisang Dai kwam kit men mi yom sing op Klai wali di put mi job Ying tup tuan bu